amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Benvenuti, benvenute a questa nuova emissione di questo programma in lingua italiana, nato lì nel lontano 1949 con una sospensione a causa dittatura militare dal 55 al 58, ma rinato come RAE nel 1958. Da quel periodo il programma in lingua italiana va in vivo e sulla frequenza di radiodiffusione argentina all'exterior. Chi vi parla, Marcelo Ayala, saluta Juliana Spatafora dalla cabina di regia e vi salutiamo entrambe per ringraziarvi e certamente dell'ascolto. Che potete fare tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar, lì troverete la scheda RAE, cliccate lì, navigate e troverete il player per poter ascoltarci dal vivo sullo streaming, oppure nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior o di Radio Nazionale Argentina. Certamente ringraziare agli amici della RAE, cioè amigos della RAE, sul sito rae.ar. Pure potete ascoltarci sulle onde corte, una tradizione argentina, sebbene il trasmettitore non si trova nel nostro territorio, comunque continuiamo grazie agli amici del Relay locati a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Se volete inviarci una email, invitati, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina, una città di Buenos Aires che si trova fredda in questa mattinata autunnale, ma che veramente ha valori termici invernali, saranno compresi tra i 4 e i 15 gradi, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale. Non sono previste piogge nei prossimi giorni nella città di Buenos Aires né nella periferia bonaerense. Il tempo continuerà a essere stabile con mattine fresche e pomeriggi piacevoli in uno scenario tipicamente autunnale ma molto molto freddo. Le condizioni climatiche saranno accompagnate da venti leggeri e da una moderata escursione termica, per cui si consiglia di uscire ben coperti durante le prime ore del giorno, soprattutto nelle zone suburbane dove le temperature minime potrebbero essere percepite con maggiore intensità. Certamente la possibilità di un raffreddore è all'ordine del giorno, quindi uno deve essere attento. Si registrerà un marcato calo delle temperature nell'area metropolitana di Buenos Aires, dicevo tra 4 e 15 gradi, forte diminuzione delle massime rispetto ai giorni precedenti e una bassa temperatura. Con il passare delle ore, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità e il cielo diventerà prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Nonostante l'arrivo dell'aria fredda e l'aumento delle nuvole, non sono previste piogge, come dicevo precedentemente. Primo brano musicale in questa mattinata fredda qui a Buenos Aires, come dicevo, con la band argentina Babasónicos, la canzone intitolata Fits.

0: che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano coloniale.
1: Vení, Mariana, cantemos unas coplas como se cantan los carnavales allá en el norte.

Ecco, chaqueño palavecino, las coplas populares dal vivo, canti romantici in questa mattinata con tono folcloristico sulla RAE.

0: Argentina to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: L'Associazione Argentina degli Attori e delle Attrici ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per chiedere una regolamentazione urgente sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle produzioni audiovisive di fronte all'avanzata di tecnologie capaci di replicare voci, volti e interpretazioni senza consenso. L'iniziativa vede la partecipazione di celebri figure dello spettacolo, tra cui Riccardo Darin, Gustavo Garzón, Marina Bellatti e Diego Gentile. La campagna ha iniziato a diffondersi sui social network attraverso una serie di video nei quali gli artisti mettono in guardia sui rischi della manipolazione digitale e sull'impatto lavorativo che l'IA potrebbe generare nel settore artistico. La mia immagine, le mie espressioni e la mia voce sono i miei strumenti di lavoro, sottolineano gli attori in uno dei contenuti audiovisivi diffusi dall'associazione. Secondo l'obiettivo principale è promuovere un dibattito pubblico sui diritti d'immagine, il consenso digitale e la trasparenza nei confronti del pubblico. In uno dei video, Riccardo Darin solleva dubbi sull'autenticità dei contenuti generati artificialmente dicendo «Ma sei sicuro che sia io?» Mentre Gustavo Garzón avverte che qualcuno potrebbe aver utilizzato la mia immagine e tu potresti essere stato ingannato. Dal sindacato degli attori e le attrici sostengono che la crescita di questi strumenti apre sfide etiche e legali che in Argentina non dispongono ancora di quadri normativi chiari. La discussione sull'intelligenza artificiale e i suoi limiti coinvolge già diverse industrie culturali nel mondo, soprattutto dopo i conflitti sindacali registrati a Hollywood e la crescita delle produzioni generate con l'IA. In questo contesto, l'Associazione Argentina degli Attori e attrici ha insistito sul fatto che anche il pubblico ha il diritto di sapere se un attore è reale oppure no e ha concluso il suo messaggio con uno slogan diretto: regolamentiamo l'uso dell'intelligenza artificiale. Musica ora con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, salando las heridas.

0: 面向世界
1: Hi
0: Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: 第世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentina al mundo
5: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo
6: Hi Argentina al mundo presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
7: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al San Huincanco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera, che oltre alla musica comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mio viejo professore di chitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così io pagavo i miei diritti di toccare, di studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. «La mia missione», diceva Atahualpa, «è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia».

Nel 1943 Atahualpa presenta Piedra e Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurata dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e lo invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone, gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continua ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane. E sebbene non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Cordova, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva, ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che lui stesso aveva piantato.
2: Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992, ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: El camino, yo creo que se compone...
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Se algo positivo e hermoso tiene...
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE, Argentina al mondo, ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Matías Arresegor. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulic.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina, 面向世界.
6: RAE, Argentina vers le monde.
7: RAE, Argentina to the world.
8: RAE, 世界に向けて, Argentina.
9: RAE, Argentina al mundo.
10: La RAE, Argentina al mondo.
11: RAE, Argentinian in die Welt.
4: RAE, Argentina al mundo.
1: La bilancia commerciale di aprile ha raggiunto un nuovo record con un surplus di 2,711 miliardi di dollari, registrando il 29esimo mese consecutivo in positivo, grazie a un aumento storico delle esportazioni e a un calo delle importazioni. L'interscambio totale, cioè esportazione più importazioni, ha raggiunto i 15.118 miliardi di dollari, con un incremento del 15,1% rispetto ad aprile dell'anno scorso. Le esportazioni hanno totalizzato 8,914 miliardi di dollari, con una crescita interannuale del 33,6%. L'aumento è stato trainato sia dalle quantità esportate, più 20,6%, sia dai prezzi, più 10,8%. Le importazioni, invece, sono diminuite del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, attestandosi a 6,204 miliardi di dollari. Il calo è stato dovuto a una riduzione del 7,7% nelle quantità importate, nonostante un aumento dei prezzi del 4,1%. Tra i principali settori, combustibili ed energia, hanno registrato un record di 1,554 miliardi di dollari, con una crescita dell'85,9% rispetto all'anno precedente, sostenuta dalle esportazioni di petrolio, greggio e carburanti. Le manifatture di origine industriale sono aumentate del 43,3, con un incremento di 763 milioni di dollari rispetto ad aprile 25. Anche i prodotti primari sono cresciuti del 25%, mentre le esportazioni di manufatti di origine agroalimentare hanno raggiunto i 2,705 miliardi di dollari, in aumento del 14,1%. Per quanto riguarda i partner commerciali, la Cina si è mantenuta il principale partner dell'Argentina, nonostante un deficit commerciale di 706 milioni di dollari. Le esportazioni verso il paese asiatico sono aumentate del 58,8%, mentre le importazioni sono diminuite del 3%. Si sono registrati deficit commerciali anche con l'Unione Europea, 246 milioni di dollari, e con il Brasile 177. Solo Stati Uniti e Cile hanno chiuso, con saldo positivo rispettivamente, 355 milioni e 644 milioni, sempre in dollari americani. Ricordatevi, potete inviarci un'email per chiedere il vostro QSL al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. La musica ora dal vivo con il rock argentino degli anni 80 con la band SAS, Un gato en la ciudad.

Carlos Gardel, Rubias di New York, interpretato da questo cantante straordinario, un tango brillante e nostalgico che unisce l'eleganza del tango argentino al fascino cosmopolita degli anni 30. Con la sua voce inconfondibile, Gardel racconta sogni, amori e illusione tra le luci di Manhattan e il cuore di Buenos Aires. Ultimo brano musicale, questo classico intramontabile che continua a incantare gli appassionati di tango di tutto il mondo, Carlos Gardel. Noi, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e come sempre vi ringraziamo dell'ascolto della nostra trasmissione in lingua italiana. Resta fermo l'invito per ascoltarci nella ripetizione alle 16 ore argentine o alle 19 UTC e invitarvi alla puntata di domani venerdì. Buon proseguimento, ciao!

amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Benvenuti, benvenute a questa nuova emissione di questo programma in lingua italiana, nato lì nel lontano 1949 con una sospensione a causa dittatura militare dal 55 al 58, ma rinato come era nel 1958. Da quel periodo il programma in lingua italiana va in vivo e sulla frequenza di radiodiffusione argentina all'exterior. Chi vi parla, Marcelo Ayala, saluta Juliana Spatafora dalla cabina di regia e vi salutiamo entrambe per ringraziarvi e certamente dell'ascolto. Che potete fare tramite il nostro sito web www.radionacional.com.ar, lì troverete la scheda RAE, cliccate lì, navigate e troverete il player per poter ascoltarci dal vivo sullo streaming, oppure nelle app di radiodiffusione argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina. Certamente ringraziare agli amici della RAE, cioè amigos della RAE, sul sito rae.ar. Pure potete ascoltarci sulle onde corte, una tradizione argentina, sebbene il trasmettitore non si trova nel nostro territorio, comunque continuiamo grazie agli amici del Relay locati a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Se volete inviarci una email, invitati, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina, una città di Buenos Aires che si trova fredda in questa mattinata autunnale, ma che veramente ha valori termici invernali. Saranno compresi tra i 4 e i 15 gradi, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale. Non sono previste piogge nei prossimi giorni nella città di Buenos Aires né nella periferia bonaerense. Il tempo continuerà a essere stabile, con mattine fresche e pomeriggi piacevoli, in uno scenario tipicamente autunnale, ma molto, molto freddo. Le condizioni climatiche saranno accompagnate da venti leggeri e da una moderata escursione termica, per cui si consiglia di uscire ben coperti durante le prime ore del giorno, soprattutto nelle zone suburbane, dove le temperature minime potrebbero essere percepite con maggiore intensità. Certamente la possibilità di un raffreddore è all'ordine del giorno, quindi uno deve essere attento. Si registrerà un marcato calo delle temperature nell'area metropolitana di Buenos Aires, dicevo tra 4 e 15 gradi, forte diminuzione delle massime rispetto ai giorni precedenti e una bassa temperatura. Con il passare delle ore, nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità e il cielo diventerà prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Nonostante l'arrivo dell'aria fredda e l'aumento delle nuvole, non sono previste piogge, come dicevo precedentemente. Primo brano musicale in questa mattinata fredda qui a Buenos Aires, come dicevo, con la band argentina Babasónicos, la canzone intitolata Fits.

0: Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano coloniale.
1: Vení Mariana, cantemos unas coplas como se canta en los carnavales allá en el norte.

chaqueño para vecino, las coplas populares dal vivo, canti romantici in questa mattinata con tono folcloristico sulla RAE.

L'Associazione Argentina degli Attori e delle Attrici ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per chiedere una regolamentazione urgente sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle produzioni audiovisive di fronte all'avanzata di tecnologie capaci di replicare voci, volti e interpretazioni senza consenso. L'iniziativa vede la partecipazione di celebri figure dello spettacolo, tra cui Riccardo Darin, Gustavo Garzón, Marina Bellatti e Diego Gentile. La campagna ha iniziato a diffondersi sui social network attraverso una serie di video nei quali gli artisti mettono in guardia sui rischi della manipolazione digitale e sull'impatto lavorativo che l'IA potrebbe generare nel settore artistico. La mia immagine, le mie espressioni e la mia voce sono i miei strumenti di lavoro, sottolineano gli attori in uno dei contenuti audiovisivi diffusi dall'associazione. Secondo l'obiettivo principale è promuovere un dibattito pubblico sui diritti d'immagine, il consenso digitale e la trasparenza nei confronti del pubblico. In uno dei video, Riccardo Darin solleva dubbi sull'autenticità dei contenuti generati artificialmente dicendo «Ma sei sicuro che sia io?» mentre Gustavo Garzón avverte che qualcuno potrebbe aver utilizzato la mia immagine e tu potresti essere stato ingannato. Dal sindacato degli attori e le attrici sostengono che la crescita di questi strumenti apre sfide etiche e legali che in Argentina non dispongono ancora di quadri normativi chiari. La discussione sull'intelligenza artificiale e i suoi limiti coinvolge già diverse industrie culturali nel mondo, soprattutto dopo i conflitti sindacali registrati a Hollywood e la crescita delle produzioni generate con l'IA. In questo contesto, l'Associazione Argentina degli Attori e le Attrici ha insistito sul fatto che anche il pubblico ha il diritto di sapere se un attore è reale oppure no, e ha concluso il suo messaggio con uno slogan diretto: regolamentiamo l'uso dell'intelligenza artificiale. Musica ora con Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Salando las heridas.

Ecco il tango nella nostra radio, Enrique Campos, insieme a Tanturi, l'orchestra di Tanturi, Discos de Gardel.

0: to the world.
1: はい、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinian in the world.
5: RAE Argentina al mundo.
6: RAE Argentina al mondo presenta Atahualpa Yupanqui, l'uomo è terra che cammina.
7: Considerato il più importante musicista del folklore argentino, Héctor Roberto Chavero nacque a Pergamino, provincia di Buenos Aires, nel 1908. Però da molto giovane decise di chiamarsi Atahualpa Yupanqui, in omaggio al sangue incanco che correva lungo le sue vene. Atahualpa, oltre ad essere il nome dell'ultimo imperatore incaico, in lingua quechua significa, insieme a Yupanqui, colui che viene da terre lontane per raccontare qualcosa.

0: Atahualpa nacque e si educò in campagna e fu un uomo attento, taciturno e umile, come gli uomini della campagna. Narratore fedele dei misteri della terra, l'uomo e del paesaggio rurale furono i temi della sua vasta e grande opera che, oltre alla musica, comprende la letteratura ed il cinema. Figura fondamentale del folklore argentino, lui ricorda gli inizi con la chitarra.
1: Bautista Almirón, mio viejo professore di chitarra.
2: Atahualpa racconta che cominciò a studiare chitarra verso i 10 anni di età, in mancanza di un professore di violino. I suoi genitori lo invitarono a studiare chitarra classica con un professore che viveva a Junín, distante 20 chilometri da Pergamino. Molte volte a cavallo, Atahualpa percorreva questa distanza per far lezione, che pagava con lavori di giardinaggio che lui stesso faceva. Quello fu il suo unico maestro.
1: E così come io pagava i miei diritti di toccare e studiare la chitarra con Almirón, nada meno.

Non avendo ancora 20 anni, compose la canzone Camino del Indio. Poco dopo si recò in Jujuy, Bolivia, e le valli calchaquíes, e non smise di viaggiare. Lo stesso Atahualpa definiva se stesso un camminatore, un girovago o un peregrino. Per mantenersi durante i primi anni della gioventù, fece diversi mestieri, però nel contempo componeva. Ed in ogni posto dove arrivava, portava la sua musica, ed ogni spazio che conosceva era una fonte di ispirazione. A volte erano posti dove era di passaggio, però lui registrava tutto e con ciò componeva un'opera. Sentiva un obbligo morale. «La mia missione», diceva Atahualpa, «è evitare che tutto ciò si disperda e scompaia».

Nel 1943 Atahualpa presenta Piedra e Camino, forse la sua opera più importante di quelle composte fino a quel momento. È una zamba moderna, le parole sono molto elaborate. Atahualpa ci offre l'illusione di una tradizione che ha tanto di invenzione quanto di eredità.

Nel 1945 Atahualpa Yupanqui si iscrisse al Partito Comunista. Questa iscrizione, che durerà fino al 1952, ed il suo atteggiamento critico dinanzi al governo peronista lo ridurranno al silenzio forzato durante tutti quegli anni nel suo proprio paese. Le sue presentazioni furono proibite, non partecipò a programmi radiofonici e le sue registrazioni si interromperono nel 1947 fino al 1953. Poco dopo essere censurato, nel 1944, incide la magnifica canzone El Arriero, da lui definita come una canzone leggermente sociale, però che è considerata dalla critica retrospettivamente un prodigio, una pietra miliare, l'inizio di un folklore di stampo sociale. Infatti, Yupanqui è considerato il grande apripista del cantautore latinoamericano. In una sola persona si ritrovano il paroliere, la composizione e l'esecuzione. Precede Víctor Jara, Chabuca Granda e Silvio Rodríguez e tutti loro ammettono di aver ricevuto l'influenza di Yupanqui.

0: censurata dal governo peronista, inizia a realizzare regolarmente lunghi viaggi in Europa, dove otterrà un riconoscimento eccezionale. Nel 1949 si esibisce in diversi paesi dell'orbita comunista: Ungheria, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria. Quindi si stabilisce a Parigi, dove si mette in contatto con diversi artisti ed intellettuali di quel momento. Conosce Edith Piaf, la quale rimane impressionata dalla sua arte e lo invita a partecipare ai suoi recital dinanzi al pubblico parigino, dove ottiene un grande successo. Donata evoca quegli anni in un'intervista.
1: Io tenia amistà con Paul Éluard, entre poetas, e un dia mi dijo: mañana no tomes compromiso.
2: Atahualpa racconta che a Parigi fu presentato a Edith Piaf, la quale, quando lo ascoltò suonare, gli disse che Parigi non poteva permettersi di non conoscere la sua musica. Fu la stessa Piaf a contrattare un teatro, stampava i cartelli per la pubblicità e si presentava come apriconcerto del musicista argentino. Era un momento di gloria. Diventò un uomo di culto, si recò in Spagna e Giappone, gli piovevano contratti. Ed il paradosso era che in Argentina era proibito perché continuava ad essere considerato il vecchio comunista.
0: E Atahualpa continua ad andare e venire, portando sempre qualcosa da raccontare dalle terre lontane. E sebbene non smise di andare e venire, scelse la località di Cerro Colorado, provincia di Córdoba, quale sua residenza. In quel posto ritornava ogni volta che poteva, ed in quel luogo chiese di essere seppellito all'ombra di un rovere che

Atahualpa Yupanqui morì in Francia nel 1992 ad 84 anni. Lasciò 300 canzoni registrate, oltre ad una decina di libri.

0: El camino, yo creo que se compone.
1: La strada è composta da infiniti arrivi.
0: Si algo positivo y hermoso tiene.
1: E quello che ha di positivo è bello. RAE Argentina al mondo ha presentato Atahualpa Yupanqui, l'uomo e terra che cammina.
2: Quando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí.
3: Produzione Julieta Galván. Edizione Mattia Sarresegur. Speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich.
2: Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.

bilancia commerciale di aprile ha raggiunto un nuovo record con un surplus di 2,711 miliardi di dollari, registrando il 29esimo mese consecutivo in positivo, grazie a un aumento storico delle esportazioni e a un calo delle importazioni. L'interscambio totale, cioè esportazione più importazioni, ha raggiunto i 15.118 miliardi di dollari, con un incremento del 15,1% rispetto ad aprile dell'anno scorso. Le esportazioni hanno totalizzato 8,914 miliardi di dollari, con una crescita interannuale del 33,6%. L'aumento è stato trainato sia dalle quantità esportate, più 20,6%, sia dai prezzi, più 10,8%. Le importazioni, invece, sono diminuite del 4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, attestandosi a 6,204 miliardi di dollari. Il calo è stato dovuto a una riduzione del 7,7% nelle quantità importate, nonostante un aumento dei prezzi del 4,1%. Tra i principali settori, combustibili ed energia, hanno registrato un record di 1,554 miliardi di dollari, con una crescita dell'85,9% rispetto all'anno precedente, sostenuta dalle esportazioni di petrolio, greggio e carburanti. Le manifatture di origine industriale sono aumentate del 43,3%, con un incremento di 763 milioni di dollari rispetto ad aprile 25. Anche i prodotti primari sono cresciuti del 25%, mentre le esportazioni di manufatti di origine agroalimentare hanno raggiunto i 2,705 miliardi di dollari, in aumento del 14,1%. Per quanto riguarda i partner commerciali, la Cina si è mantenuta il principale partner dell'Argentina, nonostante un deficit commerciale di 706 milioni di dollari. Le esportazioni verso il paese asiatico sono aumentate del 58,8%, mentre le importazioni sono diminuite del 3%. Si sono registrati deficit commerciali anche con l'Unione Europea, 246 milioni di dollari, e con il Brasile 177. Solo Stati Uniti e Cile hanno chiuso con saldo positivo rispettivamente 355 milioni e 644 milioni, sempre in dollari americani. Ricordatevi, potete inviarci un'email per chiedere il vostro QSL al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. La musica ora dal vivo con il rock argentino degli anni 80 con la band SAS, Un gato en la ciudad.

Ecco Carlos Gardel, Rubias di New York, interpretato da questo cantante straordinario, un tango brillante e nostalgico che unisce l'eleganza del tango argentino al fascino cosmopolita degli anni 30. Con la sua voce inconfondibile, Gardel racconta sogni, amori e illusione tra le luci di Manhattan e il cuore di Buenos Aires. Ultimo brano musicale, questo classico intramontabile che continua a incantare gli appassionati di tango di tutto il mondo, Carlos Gardel. Noi, insieme a Juliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e come sempre vi ringraziamo dell'ascolto della nostra trasmissione in lingua italiana. Resta fermo l'invito per ascoltarci nella ripetizione alle 16 ore argentine o alle 19 UTC e invitarvi alla puntata di domani venerdì. Buon proseguimento, ciao!